0: vaisselle.
1: Son qui per mia disgrazia. E poi son qui. Chi è morto? Voi o il vecchio che lo manda da bestia?